to di aye mi mole ina gbe mi bo e so be to di aye mi mole ina gbe mi o ya so di adura ayo baba gbogbo e mi sigidi to da aye mi duro aye raye egbe mi ina oluwa egbe